0: Corvo con Laura Lopez Castro.
1: Ambi chamani tinieni, mrofle, obifambe, anka du sui kelinge, ambebis rakelin tafla, almi wolola yoram bukle kushe, almi wolola sanji yorola, ninene bita, ikatle kelinga, ambebis rakelin tafla, anka maro, bisekan sula. Kase katumuni kea kan kalofa Nambi yere fara Nanti sekati nyentu sujiake.